0: che son merit, e sombra che nocci, ci dice a voglionna e staiate. Occi ve laiut stisci frutami che furi pasciave, e niente lasciave. Strasciai a rana giraiut, solgizia cricche vore a certi.
1: Radio Day, sunnuntai-aamun klassiset.